Sa sa di di sa sa ga ga di di mama ga ga papa mama dada papi ni ni za ni pa ni za sa.